Saremo vanità. Saremo vanità. Saremo vanitari. Saremo vanitari ma. Vanitari ma. Vanitari mari. Vanitari zà.